Ora pae misericordiae tua deity, et a peccato sinu semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,